0: Namaste vom Grundlsee. Hier ist echt alles voll okay. Viel Spaß beim weiteren Programm vom Freien Radio Salzkammergut.
1: Das Freie Radio Salzkammergut im Ausseerland auf 104,2.
2: Il salone di bellezza è in fondo al vicolo, è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà, non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti lega.

ci affacciamo stasera su Via della Povertà. Cenerentola sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura, ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu, ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. E l'unico suono che rimane quando l'ambulanza se ne va

disperati. Gesù bambino è diventato vecchio e Mr. Hyde piange sconcertato vedendo Jekyll che ride nello specchio. Ophelia è dietro la finestra, mai nessuno le ha detto che è bella. Ha soli 22 anni, è già una vecchia zitella. La sua morte sarà molto romantica, trasformandosi in oro se ne andrà.

verso l'ultima Thule. Sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui.

tu non lo diresti mai, ma era famoso qualche tempo fa per suonare il violino elettrico in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa,

deve più preoccuparsi di via della povertà. A mezzanotte in punto i poliziotti

lettera l'ho avuta proprio ieri. Mi racconti tutto quel che fai, ma non essere ridicola, non chiedermi come stai. Questa gente di cui mi vai parlando

siano eroi. E non mandarmi ancora tue notizie, nessuno ti risponderà. Se insisti a spedirmi le tue lettere,